Io, Don Profondo. Medaglie incomparabili, camera impagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità. In aura carta decora dell'Accademia e titoli, come somme probabile di prima qualità. I gran trattati inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignore l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, dei maschi e delle femmine e di ogni altro getto ancora. Lo spagnolo. Rabbiate genealogiche degli avoli bisavoli con le notizie storiche di quel che ognuno fu. Diplomi stemmi e croci, nastri collane d'ordini e grossi come il nord, sei perle del Perù. La polacca. L'opere più squisite d'autori prelibati che batto sono le gloria della modernità. Disegni colorati dell'alto più terribile da Real Malcolm X. Sì, il bel profil vi sta. La francese. Scatole, scatoline, costrini e cassettini che i vecchi si nascondono sacri alla dea d'amor. Guardate roba fragile che chiusa sta in doppino, se il nuovo cappellino con nastri per le fiori. Stetesco. Disserfazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici a riteste e rastuptor. Dei primi orfetti autonici le rare produzioni di toni di tromboni e battaglie d'amore. L'inglese. Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio coraggio te. Oppio pistola a vento, cambiali come il toro, in bilghe in paramento, tre volte le giornate. I francesi. Varie dei frangorazzi, oliterati squisite, pennelli con matite, conchiglie e coccolor, son così si affrancando, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi felici amori. Il russo. Nuotiste tipografiche di flotta della Siberia, con carte geografiche dell'Ottoman Impero, di cibellini e marmore e preziose collezioni, di carte di caponi che appendi i cimieri, di cibellini e marmore e preziose collezioni, con carte di caponi e belle e cimieri, e belle cimieri, e belle cimieri. Stato dall'ordine, non è che dire, né che partire, si potrà.